0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Aiuto, il mondo che facciamo è troppo brutto per sporcare la...

Insieme andiamo a cacciare la bestia e senza compassione facciamo la festa. Si viene la polizia, usciamo dalla finestra. Non siamo di sinistra, neanche di destra. Per noi i politici sono fuori di testa. Per la pace e la vita facciamo una richiesta.